c'era, come la sera quando arriva già. E la la la, e la la la la la. Nuovo come nuova la stagione, e nuovo il nome che la

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.